0: San Martino del Carso, Valoncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore, il paese più straziato.
1: Welcome, gentlemen, to the United States.

0: Oh. Cercavo un codista sostanzialmente underground, molto underground. Qualcosa di
1: Nick Cave?
0: Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti. Non, neanche Peachy.
1: No, non mi piace il nome.
0: Attenzione, lo sa lui.
1: Divento.
0: Divende. A questo punto, sentiamo.
1: Ben Harper.
0: Chi?
1: Ho capito, Lurid.
0: No.
1: I Fayan Cannibal.
0: No.
1: James Brown.
0: No.

So anyway, I told him I was in a band. He said, oh yeah.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 42 minuti.
1: Ladra chi non piglia. Confucio.

0: Tra il momento del mattatoio e l'esperienza del fast food passano in media solo 7 minuti. È il tempo sufficiente per una visione.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, consumare.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

ci siamo mai rincorsi come nei brutti film. Ti riposi sui cofani delle automobili, sotto gli alberi asmatici, con i pugni alzati per arrenderci, per accenderti le sigarette con i fulmini, per rincorrere i tir su motorini elaborati. Che buon profumo di paraffina, dal fumo che ci siamo comprati.

sei il dormitorio per i naufraghi delle sere feriali provinciali, turisti nei tuoi inferni sproporzionati, fuori dai finestrini per fotografare le braccia e le lamiere storcersi, puoi dirmi guarda come siamo friabili.

0: c'erano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

Yes, I should reach DEFCON 1 and launch my missiles in 28 hours.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
2: Radio Chiroma. 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto quelle belle.
5: Ciao belli, come stai? Io sono Baba Sissoko, io sento sempre Radio Chiroma Afro Calabres. Vamos!

0: Dice, come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campo Marzio, di professione carrettiere, si sente da come parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato di cose che non ti riguardano? Dico, perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice, favoli d'aria, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non, signora eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio! E lei ce lo sa meglio da me! Ma come i francesi mi viene a cannonata, io non mi impiccio! Non mi riguarda! Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua l'amor di patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso. E mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete appersuasi.
1: Ah,
0: no, ma che fate? No, ragazzi, no!

0: All'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 5 e 38 minuti.
1: Oh, the tiny one can't take a hint. He doesn't understand. He's small.

qua se guasta le amicizie, se guasta il tempo, se guasta i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non se guasta mai.

0: Avasini Leopoldo, Avasini Giovanni, Avasini Igino. Proprio la strage da Avasini. Cosa nasce?
1: Scusi, che lei qua? Guarda che lei sa che ci sta qua sulla tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come Via Daride.
0: C'è poco da ridere.

Oggi su Radio Ciroma, jazz a colazione. Suoni, ritmi, contaminazioni, esperimenti, anime soffiate dentro strumenti di ottone. Il possibile è già stato tentato ed è fallito. Ora è tempo di tentare l'impossibile.

0: Next song was composed by General Morton, and it was also arranged by Fletcher Henderson. In Protestant.
1: Buongiorno a tutti. Questa mattina l'orologio atomico di Radio DC Roma, per l'ora della colazione, segna che è il momento del jazz. Un jazz? Sì, chi lo cambro avvisano, capì? Un jazz.

0: Perché lottano gli studenti? Se volete sapere chi siamo, se volete sapere cosa vogliamo e cosa facciamo, bene, aprite i giornali dei padroni. In questi giornali si possono trovare nei nostri confronti insulti di tutte le gradazioni. Qualcuno candidamente con il giornalista del tempo dice che siamo dei maleducati. Qualcun altro invece con il giornalista della Luna ci chiama Teppaglia Rossa. Ebbene, voi vedete che è lo stesso linguaggio, le stesse parole addirittura che i giornali adoperano per voi, per le vostre lotte, per le vostre manifestazioni. Evidentemente una ragione deve esserci. Ed infatti la ragione è che noi lottiamo contro la loro scuola, contro la scuola di classe, contro la scuola del popolo. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al questore, al governo che sappiamo rispondere anche al manganello. Che non... E non siamo disposti a stare inermi di fronte alla violenza degli altri. E sappiamo difenderci e anche se è il caso attaccare.
1: La polizia è andata via dall'università.
0: Del resto queste cose, compagni, noi le abbiamo imparate da voi. Le abbiamo imparato guardando alle vostre lotte, alle vostre manifestazioni. Non è possibile scardinare la scuola di classe senza scardinare la società di classe, la società dei padroni.
2: When my zamen, whoop 'em come 'bout you. When my zamen, whoop 'em

Giusto a titolo di promemoria, vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 71%.
1: The supernatural, the power of darkness, it's all true. The undead surround me.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo. Lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

0: Thank you. Who wants more drama? Period. Okay.
1: Yeah.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?
2: Don't talk, just listen. First of all, I have to be honest with you, baby. I lied when I told you I never want to see you again.

0: Ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda.
0: Più vicini venite, meglio è. Sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra.
0: Prima di tutto, grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Neapunks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni. E questo è il mio ultimo tour, che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione, perché non c'è la pensione per i musicisti. Neanche per gli altri, peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene, è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

0: Allora ragazzi, si può dire che oggi viviamo nell'era dell'informatica. Anche la situazione calcistica si deve rimodernare. Non possiamo parlare più di pressing, zona e bioritmi. Bisogna adeguarsi con i tempi, anche con il COBOL, per esempio.
1: Il COBOL è un dente frezza?
0: Com'è?
1: Il COBOL? C'è lì una mosca. Ma guardate.
0: Allora io adesso inserisco questo disco, che non è un disco di Little Tony, è un disco proprio del computer.
2: Introduci altro disco.
0: Scusa, ho sbagliato, un po' di pazienza, giovani.
1: Altra mosca.
2: Che cosa vuoi? Che
0: con questo cervello elettrizzato tiene dentro, incorporato, tutti nome, cognome, morte, vite e miracoli di tutti i giocatori della nostra squadra e anche tutte le squadre di Serie A, capito? Adesso io vi farò la domanda. Che cosa ci vuole per fare una buona formazione e vincere il campionato? Spiego a tutti. Aspetta.
1: Pieno di morte.
2: Dai, Alur.
3: I primi scontri non lasciarono niente e mi spiegavi come fosse importante puntar su altro,
4: sulla questione politica.
3: La mattina mi sentivo potente, mi fa piacere, ma che cosa ci serve? Ci serve il fiuto a noi,
4: è una questione politica.
3: Quando proprio non volevo saperne, non rovinare tutto, basta bestemmiare.

0: di cui noi stiamo parlando è il movimento più globale che la storia umana abbia mai sperimentato fino allora, io direi anche fino adesso. L'altra caratteristica è che è un movimento che supera le barriere esistenti nel Novecento che dividevano le grandi aree delle masse popolari. Quello che avviene in America Latina, che avviene in Europa e in Italia lo possiamo vedere per la sua storia particolare in modo molto preciso, è per esempio la convergenza dei movimenti che arrivavano dalla sinistra socialista, dalla sinistra comunista, con i movimenti e le associazioni del cattolicesimo sociale e che fino a quel momento invece militavano in ambiti diversi e talvolta anche sul piano strettamente politico contrapposto. Allora, quando si dice che si va dai Cobas ai missionari a Genova, si dice una verità che però per chi conosce la storia di quel movimento non è una verità così incredibile. Tra le sette organizzazioni brasiliane che hanno dato l'avvio al primo Fondo Sociale Mondiale a Porto Alegre nel 2001, c'era un'associazione di imprenditori cattolici e c'era la pastorale del lavoro della Chiesa brasiliana.
1: Col senno di poi, la vasta composizione dell'opposizione al neoliberismo potrebbe essere considerata una delle ragioni della repressione feroce a cui andò incontro, soprattutto al G8 di Genova, ma non solo. Luca Casarini, leader delle tute bianche.
2: Questa è una roba che ha preoccupato moltissimo il potere. Quando ci sono storie e tradizioni diverse che si incontrano in una pratica, perché sono accomunati da una convergenza che è prodotta da una visione comune o almeno da un'individuazione del problema comune, però quando questo diventa pratica comune, questo impensierisce moltissimo il potere. Ed è uno dei motivi per cui, diciamo, possiamo dire che il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, molto in crisi di nervi, ha preso paura.

0: Il movimento No Global si fece conoscere per la lunga sfilza di contestazioni ai vertici dei potenti, ma la sua azione non fu solo di protesta. Il movimento si era dato appuntamenti di riflessioni e proposte alternative al modello di sviluppo neoliberista. Ad esempio in Brasile, a Porto Alegre, in 3 anni, dal 2001 al 2003, si svolsero 3 World Social Forum. In Europa, nel biennio dopo Genova, ci furono European Social Forum a Firenze e a Paris Saint-Denis.
1: Porto Alegre è una grande università all'aperto e dimostra la forza di questo movimento che sa unire alla contestazione anche il momento costruttivo, progettuale. Lo slogan del movimento è un altro mondo è possibile, ma questo mondo vi diciamo come si può costruire, no? Questo è quello che avveniva a Porto Alegre. Porto Alegre c'erano centinaia e centinaia di seminari e di dibattiti su temi diversissimi, dall'alimentazione all'energia, alla riconversione industriale delle fabbriche di armi e via dicendo. E si progettava proprio, oggi si direbbe, un programma per un futuro diverso del mondo. Questo programma aveva elementi di contestazione appunto a quelli che erano visti come gli strumenti principali del neoliberismo, Banca Mondiale, Fondo Monetario e Organizzazione Mondiale del Commercio, quello che era vista come la cabina di regia, che in quel momento era il G8, cioè l'incontro dei capi di Stato e di governo degli 8 paesi maggiormente industrializzati più potenti a livello mondiale. Quindi è naturale che si viaggia di pari passo tra la contestazione alle riunioni e alle decisioni di questi organismi e la capacità progettuale di immaginare un mondo diverso.
0: Per costruire un'alternativa al modello di dominio di pochi su molti, sintetizzato nello slogan «Voi G8, noi 6 miliardi», anche le modalità organizzative dovevano divergere da ciò che si contestava. Per questo, una delle caratteristiche del movimento No Global era un alto grado di orizzontalità.
1: Io penso che sia molto importante riflettere su come quel movimento si è organizzato a livello nazionale e in parte anche a livello internazionale. Parliamo di un movimento che nasce come forma organizzata nel 2000 e che va avanti fino al 15 febbraio del 2003 con la grande manifestazione contro la guerra. Il movimento si è dato una struttura che era rappresentata dal Consiglio dei Portavoce, 18 portavoce, e i portavoce erano scelti in base agli ambiti dentro i quali

0: quali vari gruppi e associazioni agivano. E ogni portavoce portava nel consiglio la discussione della sua area di riferimento. I 18 portavoce elaboravano le scelte, le strategie, che poi venivano però riproposte a cascata e ridiscusse dentro le varie organizzazioni. Genoa Social Forum a un certo punto ha avuto 1187 adesioni tra le quasi 900 realtà italiane e le altre che erano realtà di altri paesi, di altri continenti, c'erano rappresentanti di tutti i continenti del mondo. Poi ci fu la scelta di un portavoce, fu una scelta realizzata all'unanimità dentro il Consiglio dei Portavoci, questo ruolo mi trovai a svolgerlo io, che doveva rappresentare l'unitarietà del movimento all'esterno, portando quella che era la sintesi delle nostre discussioni. Questo fu un passaggio molto importante perché l'obiettivo era mantenere l'unità. Vari soggetti politici e mediatici lavoravano per cercare di dividerci, di creare contraddizioni e via dicendo. Il fatto di avere una voce che rappresentava non se stesso, ma la sintesi di quello che veniva discusso, dava molto più forza al movimento nella sua rappresentazione unitaria.
1: Oltre all'orizzontalità della discussione, anche i metodi decisionali nel movimento No Global erano nuovi e innovativi.
0: La vera novità del Genoa Social Forum fu la modalità con le quali venivano prese le decisioni. Venivano prese all'unanimità. Per esempio, sulle iniziative da svolgere, l'unanimità si verificava in questo modo. Noi avevamo una carta dei principi, un patto di lavoro. La domanda che veniva posta quando qualcuno proponeva di fare una manifestazione, un sit-in, una veglia di riflessione era: non parteciperai a questa iniziativa, ci sarai anche tu, ci sarà la tua organizzazione. No. La domanda che veniva posta era: questa iniziativa rientra negli obiettivi, nei principi, nei metodi stabiliti dal patto di lavoro e dalla carta comune sottoscritta oppure no? Se rientrava, nessuno aveva niente da obiettare. Poi uno poteva decidere di andare o di non andare, no? Ma veniva presentata come un'iniziativa condivisa da tutti, perché tutti avevano valutato che doveva avere cittadinanza nel nostro programma, perché non era in contrasto con quanto scritto nel patto di lavoro. Cioè, per essere chiari, non è che tutti i missionari partecipavano al corteo delle tute bianche, non è che tutte le tute bianche andavano a fare la veglia di preghiera con i missionari, però gli uni riconoscevano agli altri e viceversa che quella loro iniziativa rientrava dentro quanto poteva prevedere, aveva previsto il patto di lavoro. Ecco, patto di lavoro che da una parte indicava gli obiettivi di contenuto e dall'altra parte però spiegava molto bene come volevamo agire, cioè con una strategia non violenta, nel rispetto delle cose e delle persone, e credo che questi siano sempre elementi che poi ci hanno contraddistinto.

0: La partecipazione e il coinvolgimento delle persone furono un tratto distintivo del movimento di quegli anni. Anche attraverso lo strumento dei social forum cittadini si mise in moto un'energia incredibile che produsse da un lato quella che va sotto il nome di intelligenza collettiva e dall'altro un'atmosfera in cui le produzioni culturali e intellettuali alternative ebbero grande circolazione. Lorenzo Guadagnucci è un giornalista e durante il G8 di Genova fu uno dei feriti della scuola Diaz. Attivista non violento, ha dedicato al movimento No Global diverse pubblicazioni.
1: Libri che all'epoca erano famosi, che venivano letti, erano Logo di Naomi Klein, era il libro di Joseph Stiglitz, no? Il premio Nobel per l'economia, che aveva criticato la globalizzazione, dei testi che sono stati veramente fondamentali e che forse a me, ma credo anche a molti altri, abbiano aperto gli occhi, abbiano in qualche modo dischiuso anche la strada verso l'attenzione e la partecipazione ai movimenti, erano i testi delle ZLN, il subcomandante Marcos, la rivolta zapatista. Lì c'erano delle analisi del sistema capitalistico neoliberista che non capitava assolutamente di leggere da nessuna parte. C'era poi anche l'analisi di Vandana Shiva, no? su tutta la parte legata ai sistemi agricoli e quindi all'agricoltura industriale che si stava divorando il mondo. La guida al consumo critico del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Francesco Gesualdi aprì una strada di militanza politica attraverso anche le proprie scelte di vita e di consumo individuali. Il consumo critico era uno dei filoni più forti, più frequentati dentro i social forum. Non c'era social forum in qualsiasi città che non avesse un gruppo consumo critico, quindi lavorava sulle scelte di consumo, ma lavorare sulle scelte di consumo ovviamente voleva dire anche ragionare sul sistema economico che c'è alle spalle, no? Un altro dei filoni importanti anche per avvicinare al movimento e anche per diffondere conoscenza è stato il movimento del commercio equo solidale, nato da una critica radicale ai sistemi di produzione e di predazione, direi, legati al modello capitalistico, al commercio tradizionale.
0: Tra i testi citati da Guadagnucci ce n'è uno che precede la rivolta di Seattle e che, dalla prospettiva del presente, può essere letto come un segnale precursore del movimento che stava per nascere. Si tratta della Guida al Consumo Critico, elaborata dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo e firmata da Francesco Gesualdi, la cui prima edizione è datata 1996. Per la prima volta i cittadini avevano nero su bianco un manuale per valutare l'eticità e il rispetto dei diritti umani che stavano dietro i prodotti che acquistavano.
2: Noi siamo partiti come aggregazione di famiglie che volevano cercare di diventare più efficaci possibili e nel tentativo di dare il nostro contributo per cambiare la società. Dovevamo agire su un doppio tipo di binario: da una parte renderci disponibili a risolvere i problemi concreti delle persone che questo sistema ha gettato alla deriva, e dall'altra però cercare anche di capire quali sono i meccanismi che generano l'emarginazione e quindi quali sono gli interventi da fare per cercare di creare una situazione che non crei più esclusione. Quando noi siamo partiti con il nostro centro di documentazione sapevamo molto bene che i meccanismi che generano impoverimento ed esclusione in casa nostra sono gli stessi che creano impoverimento ed esclusione a livello internazionale, ed arrivammo abbastanza presto ad individuare i responsabili, non soltanto i grandi governi, ma anche le imprese che di fatto sono quelli che poi dominano la situazione. Ci rimaneva comunque da risolvere un quesito, ed ora che sappiamo tutto, che cosa facciamo? Capimmo che per rispondere dovevamo cercare di sciogliere un altro nodo che stava a monte, e il nodo era: ma noi dentro a questa grande macchina economica internazionale che tipo di ruolo abbiamo? E lo capimmo soprattutto guardando quel gesto banale che facciamo la mattina: andiamo all'armadio, prendiamo un barattolo di caffè, riempiamo la caffettiera, la mettiamo sul fuoco. Quando compiamo questo gesto così banale, noi entriamo in contatto con un contadino del Kenya, del Vietnam o del Brasile, o addirittura con un bracciante. Si è accesa una lampadina, capimmo che il consumo era il canale che ci metteva in comunicazione con questi soggetti, che ci buttava nell'arena dell'economia internazionale.
0: Nel 2000 uscì una pietra miliare del movimento No Global, No Logo, di Naomi Klein. Il libro analizzava come le multinazionali abbiano spostato il focus dalla produzione di oggetti alla creazione del marchio, appaltando il lavoro in fabbriche sfruttatrici del sud del mondo. Klein denunciava anche la progressiva occupazione degli spazi pubblici e culturali da parte della pubblicità.
3: I marchi non sono una novità, ma ciò che ha iniziato ad accadere è che le aziende, invece di considerare come loro ruolo primario la fabbricazione di prodotti da marchiare con l'identità aziendale, ora considerano come loro ruolo primario la produzione di marchi, immagine e significato, elementi che possono poi essere estesi a molti settori diversi, mentre la produzione vera e propria del prodotto è diventata quasi un dettaglio secondario. Quando compri un paio di scarpe, ad esempio un paio di Nike, anche se c'è sopra il baffo della Nike, non è stata la Nike a produrre quelle scarpe. La Nike le ha comprate e il modo in cui lo ha fatto è stato probabilmente rivolgersi a un intermediario a Hong Kong, il quale ha indicato loro quale fabbrica potesse produrre quelle scarpe al prezzo più basso. Così l'appalto per produrre quelle scarpe è stato affidato a una fabbrica in Cina, in Vietnam o in Indonesia. Ma quell'appaltatore potrebbe poi decidere di ottenere un prezzo ancora più basso subappaltando il lavoro ad altre fabbriche. E a ogni singolo passaggio la quantità di denaro destinata ai lavoratori si riduce e ci si ritrova in questo labirinto di fabbriche in appalto e in subappalto. Il paradigma Nike, come viene chiamato oggi, è stato esaltato come il futuro del mondo aziendale. Ora, cosa rende un prodotto più economico rispetto ad un altro? Non possono risparmiare troppo sui materiali, perché ovviamente deve esserci un livello minimo di qualità in tutti i prodotti, altrimenti fallirebbero. Di conseguenza, il punto in cui di solito riescono a ottenere un risparmio è la retribuzione dei lavoratori.

0: sfera politica, culturale e intellettuale molto vivace, anche la musica giocò un ruolo importantissimo. Canzoni di protesta e di impegno politico, che nei decenni precedenti erano circolate solo in alcune nicchie, trovarono invece una diffusione in un pubblico molto più ampio. Gruppi e artisti come Manu Chao, 99 Posse, Assalti Frontali, Rage Against the Machine diventarono la vera e propria colonna sonora del movimento. Tra loro anche i Modena City Ramblers, come ci racconta l'ex frontman Cisco Bellotti.
1: Bisogna ricordarsi un po' la scena musicale italiana, che era fatta di tanti gruppi che facevano dell'impegno anche una bandiera, un modo per fare musica, un modo per fare comunicazione. Questa cosa era, almeno per quanto riguarda noi all'epoca, i Modena City Ramblers, era fondamentale. Non cantavamo per cantare, non cantavamo perché per andare in classifica, cantavamo perché avevamo delle cose urgenti da cantare e volevamo condividerle con gli altri. Quello era secondo me il substrato in cui ci muovevamo in quegli anni. Curiosamente l'attenzione verso certi gruppi era molto alta in Italia. La cosa che ha fatto scatenare un po' lo sfogo e poi arrivare in alto questo tipo di musica, secondo me, è stato il successo di Manu Chao, un successo a livello mondiale di Manu Chao. Io mi ricordo ancora quando uscì Clandestino e tutti ci guardammo e avevamo capito che era arrivato un extraterrestre tra di noi. Era una rockstar mondiale che si mischiava con le basi musicali dei vari paesi, e lui non aveva problemi a suonare con gruppi italiani anche mezzi sconosciuti, o di incontrare con me all'epoca, parlare di progetti senza nessun problema, senza butta fuori che ti impedissero di arrivare a contatto con lui. Questa cosa per me è stata una mina in qualche modo a far deflagrare tutto il movimento, che poi è cresciuto tantissimo, ha fatto arrivare secondo me proprio tutto quel movimento che basava anche su comunicazione, su canzoni impegnate, su canti di lotta, di protesta, a farli arrivare ad alti livelli, cosa che in precedenza era difficile. C'era un senso di appartenenza, c'erano anche dei contatti diretti anche dovuti alla conoscenza appunto fisica con Manu Chao. Io non nascondo che in quegli anni avevo il numero di casa di Barcellona e di Parigi di Manu, ci sentivamo, contatti si avevano direttamente con il movimento, con la gente che organizzava manifestazioni, e si era tutti a disposizione per organizzare e fare qualcosa.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Ballata.

0: Non tutti sanno che nel luglio 2001, durante le difficili giornate di Genova, il gruppo satirico e pacifista Tactical Frivolity, noto per vestirsi di rosa, indossare costumi bizzarri e usare palloncini, tentò di coinvolgere i Black Bloc, frangia radicale di manifestanti dedita all'azione diretta e spesso violenta, in un'azione congiunta. Il giorno prima degli scontri principali, una delegazione avvicinò i militanti del blocco nero, proponendo un'azione provocatoria e non violenta condivisa: avanzare insieme verso la zona rossa, offrendo ai poliziotti torte e dolci, nel tentativo di disinnescare la tensione con l'ironia. La proposta fu declinata, ma rimane una delle testimonianze più iconiche della diversità di strategie all'interno del movimento No Global. Quella proposta fu avanzata da una componente del Pink Bloc. È una sua attivista, Elena Lolli, a spiegarci cos'era.
1: Il Pink Bloc in Italia viene interpretato da movimenti queer e femministi, ma non solo però, perché era, diciamo, attraversato anche da coloro che erano un po' stufi, stufe, stanche delle pratiche di piazza, diciamo, più che ritenevamo più maciste o comunque i rituali classici del movimento. Sul fine degli anni 90 c'era questa particolarità di stare nelle piazze ognuno con una propria pratica, no? Si scendeva in piazza assieme, ma c'era la possibilità di attivare dei micrococktail interni, spezzoni eccetera, nulla di nuovo, però questo ha dato la possibilità di sviluppare ognuno una propria pratica, una propria creatività. Quello del pink attivismo, del pink block, aveva sicuramente l'elemento dell'ironia, appunto, la centralità dei corpi, eccetera. Quindi le pratiche si rifacevano anche alle frivolezze tattiche che erano prese da un collettivo queer e che utilizzava il rosa, che di solito è il colore che noi pensiamo sia più vicino, non so, appunto, al femminile o all'infanzia, però è anche il simbolo che veniva. Il triangolo rosa era anche quello che veniva cucito dalle casacche degli internati, no? Durante il nazifascismo, e quindi viene ripreso quel colore lì come un atto di riappropriazione anche, no? Di quello che potrebbe essere una cosa dispregiativa, invece viene rielaborato in termini positivi, quindi il triangolo cambia prospettiva in un certo modo, no? E si rovescia, e anche qui quindi si voleva risignificare il colore del rosa. Poi anche un sacco di collettivi femministi, anche di artisti, pensiamo alle Guerrilla Girl, hanno ripreso il rosa come segno visivo. Anche nelle piazze si riutilizzano sia le frivolezze tattiche che questo colore. Teniamo conto che sul finire degli anni 90 finalmente si iniziano anche a stampare a colori, perché prima sì, per questioni anche economiche si stampava solo in nero su carta, magari su della carta colorata. Finalmente con la stampa digitale si riescono a mettere molti più colori. Sembra una cavolata, però anche l'avanzare delle tecnologie ha aiutato in un certo modo anche a reinterpretare certe pratiche.
0: In Italia il Pink Bloc si sviluppò soprattutto dalla relazione di alcune città che già avevano una forte componente femminista e una nutrita comunità LGBTQ.
1: Il movimento Pink italiano, teniamo conto che ha connesso tra Bologna, Milano e Roma principalmente, penso, non so, alla scena sicuramente come spazi, penso al Forte Prenestino, Fagoff, e mentre a Milano c'era She Squat, c'erano anche i Por Flakes, a Bologna c'era il Sexy Shock. Si contaminavano tantissimo queste tre città, e quindi si organizzavano questi Pink Bloc coordinandosi anche a livello nazionale. Avevamo anche un sito che si chiamava pinkabestia.org.
0: La riflessione portata dal Pink Bloc all'interno del movimento No Global riguardava anche un'autocritica sulle pratiche di chi voleva rappresentare un'alternativa al sistema dominante, individuando implicitamente ciò che nei movimenti successivi, ad esempio Non Una di Meno, verrà reso esplicito: il rapporto tra capitalismo e patriarcato, dove il secondo offre un'organizzazione gerarchica della società basata sul genere che è funzionale al primo.
1: C'era la questione del patriarcato, ma anche nelle sue declinazioni interne ai movimenti, quindi era anche una critica, no? Ai movimenti stessi, quindi a tutte le forme maciste e testosteroniche che si vedevano nelle piazze, da quella degli sbirri a quella dei compagni, non ovviamente per mettere sullo stesso piano le due cose, però diciamo, se il corpo forte, no? Era quello che veniva più rappresentato, il leader, la rappresentanza. Invece il Pink decostruiva tutto questo, infatti ci definivamo post-identitari, si scendeva in piazza senza un leader, senza un rappresentante, senza un portavoce, che invece era un po' una cosa tipica anche di alcuni spazi sociali. I social forum hanno messo un po' in discussione queste forme di rappresentanza. Il pinkattivismo italiano poi si collega molto, soprattutto quello bolognese. Teniamo conto che a Bologna non è una città a caso, per cui si sviluppa fortemente questa modalità di stare nelle piazze, perché avevamo il primo consultorio trans, parliamo del MIT, il primo sexy shop per donne, una forte componente femminista LGBTQ+, ora, e poi anche Umberto Eco, il Luther Blissett. Quindi questa idea di giocare con i linguaggi e con sia visivi ma anche il linguaggio proprio della parola, l'anonimato. Cito Luther Blissett perché appunto si usciva senza una firma autoriale, no? Ancora lo stesso sexy shock, ci chiamavamo tutte quante Betty. Questa è anche questa questione dell'anonimato, soprattutto poi con internet, perché a un certo punto arriva questa cosa che è l'internet. Prima non c'era, ci si muoveva magari su dei forum, nasce dei media, nascono i media center, e quindi appunto torniamo a parlare di nuovo di tecnologia, di linguaggio e dell'utilizzo del nickname. Il nickname ci permetteva di abitare il digitale, che era una cosa, comunque era uno spazio ancora nuovo, inesplorato, di certo non neutro, ci ha permesso di poter switchare l'identità di genere anche attraverso il digitale, così come nelle piazze.

0: Il discorso sulle tecnologie ha già fatto capolino nella nostra narrazione ed è un elemento importante per spiegare la capacità con cui il movimento No Global seppe muoversi. A differenza del presente, in cui anche le tecnologie sono finite sotto il controllo dei potenti della Terra, alla fine degli anni 90 l'arrivo di Internet mostrò una prateria di possibilità che gli attivisti seppero cavalcare in modo avanguardista. L'attivista e scrittore Valerio Monteventi.
1: La caratteristica delle mobilitazioni era una caratteristica internazionale ed era la prima volta che si producevano situazioni di questo genere. Negli anni 70 c'erano stati alcuni tentativi di mobilitazioni comuni per quanto riguarda per esempio lotte studentesche. Il maggio francese del 68 ebbe la caratteristica dirompente che poi aprì spazi di lotta in altri contesti del mondo, però tutti questi momenti erano momenti legati ai singoli paesi, non c'era una forma di coordinamento, di organizzazione a livello mondiale. Il movimento No Global nella prima fase ha l'intelligenza politica di utilizzare uno strumento nuovo, Internet, per facilitare questo tipo di collegamento, e questa possibilità ti dà appunto l'occasione di poter riuscire a metterti in contatto con realtà in diversi paesi del mondo e utilizzare questo strumento in maniera rivoluzionaria. Insomma, siamo nel momento in cui la tecnologia, che molto spesso i movimenti in qualche modo declamavano come un orizzonte per liberare da una parte forza lavoro, ma dall'altro liberare energie e possibilità, veniva utilizzata in maniera concreta dalla parte dei movimenti, e non a caso questo strumento permette di organizzare nelle stesse giornate mobilitazioni.
0: In quell'epoca le nuove tecnologie vengono utilizzate dagli attivisti sociali in modo intelligente e consapevole per favorire processi democratici, cercando di non subire i meccanismi imposti da altri. È in questo contesto, ad esempio, che si sviluppa tutto il discorso sul software libero.
1: Ci furono due livelli importantissimi. Il primo era un utilizzo della mailing list come strumento, da una parte di scambio di informazioni, ma dall'altra di dibattito politico. Le mailing list di movimento erano luoghi dove si riusciva a confrontarsi tra realtà molto diverse, a sviluppare dibattito politico, a produrre anche discussioni di livello alto sugli obiettivi da mettere in campo. Un momento in cui lo strumento di Internet fu uno strumento che permise un allargamento notevole della capacità del movimento di andare appunto a radicarsi in varie parti del mondo. In Italia l'uso di questo strumento produsse nei mesi precedenti a Genova una straordinaria forza organizzativa orizzontale, quella del movimento dei social forum. Cominciarono a formarsi queste assemblee cittadine, e prima nelle grandi città, nelle grandi metropoli. Bologna fu uno dei luoghi dove nacque per primo un social forum che aveva come forma quella dell'assemblea, dove erano presenti sia le realtà organizzate, parlo dei centri sociali, parlo dei collettivi studenteschi, dei sindacati, di associazioni di volontariato che si occupavano di sud del mondo, oppure di associazioni come ATTAC, tutte realtà che fino a pochi mesi prima non avevano mai trovato dei luoghi, delle modalità anche di discussione o dello stare insieme. Dentro i social forum appunto c'era questo tipo di realtà, che era una realtà che permetteva un ampio campo di visioni anche molto diverse, che permetteva per certi aspetti di prendere decisioni con tempi che erano medio-lunghi naturalmente, perché questa forma di tipo assembleare non era una forma decisionista, era una forma dove non si decideva nemmeno a maggioranza, ma si doveva arrivare a delle scelte che erano scelte condivise da tutti, anche da quelli che in realtà non le condividevano fino in fondo.

0: movimento No Global, dunque, aveva un atteggiamento attivo nei confronti delle nuove tecnologie. Ciò porterà anche a progetti concreti, come il portale Indymedia, che diventò il punto di riferimento della controinformazione. A raccontarci la sua genesi è Emanuela Delfrate, giornalista e coautrice del libro Millennium Bug, una storia corale di Indymedia Italia.
1: Indymedia è nata nel 99 a Seattle, durante praticamente le primissime proteste contro i grandi summit. Ci fu un primissimo incontro tra attivisti e hacker, pensando che servisse un media che fosse proprio del movimento attraverso cui si potesse contrastare la narrazione che facevano i media mainstream, come venivano chiamati ai tempi. È nata questa piattaforma, soprattutto grazie al fatto che c'erano delle competenze proprio informatiche altissime. Tra gli hacker, il gruppo di hacker che scrisse il software di Indymedia, c'è uno di quelli che poi ha scritto quello di Twitter. Era un periodo in cui c'erano pochissimi cellulari, internet c'era ma non era alla portata di tutti quanti, idem i computer. I siti si potevano aggiornare sì, ma in una maniera verticale, comunque servivano delle competenze specifiche e quindi bisognava scrivere del codice HTML. Indymedia, la cosa e il motivo per cui fu così rivoluzionaria, è che permetteva a tutti quanti, semplicemente iscrivendosi ma con un nickname, di poter postare i propri contenuti, che potessero essere riflessioni o racconti scritti o audio o video, ovviamente con gli strumenti dell'epoca. Quindi i video che ci arrivavano avevano bisogno di essere ipercompressi e quindi non di grandissima qualità, però appunto lo poteva fare chiunque. Da quel primissimo nucleo poi si sparse un po' in tutto quanto il mondo e quindi divenne un mega network di informazione indipendente.
0: In quegli anni di mutamenti tecnologici si svilupparono grandi riflessioni sul software libero, in opposizione alle politiche di multinazionali come Microsoft e Apple, che ostacolavano la condivisione dei saperi per fare profitto attraverso software proprietari e licenze onerose. Fondamentale per Indymedia e per il movimento in generale fu l'hacking, una cultura che andava alla radice del funzionamento delle tecnologie e che già allora mise in guardia su problemi che viviamo noi oggi, nel presente.
1: Quelli erano gli anni in cui internet era una prateria totale, e erano anche gli anni in cui si stava raggruppando una forte comunità di hacker intorno a un evento annuale e una mailing list che esistono tuttora e che è quello dell'hack meeting. E all'interno di questo spazio venivano fatte una serie di riflessioni rispetto a come si dovesse anche in qualche modo gestire internet. Diciamo che la grande illusione prima dell'avvento delle big tech era quella che gli attivisti potessero in qualche modo ancora plasmarla secondo quelli che erano i principi dell'etica hacker, quindi la libera circolazione dei saperi, strumenti legati al free software, dove tutto potesse essere alla portata di tutti e dove ci si potesse lavorare anche attraverso dei percorsi costanti di autoformazione, perché gli informatici ci tenevano a questa cosa di formare tutte quante le persone, renderle in grado di saper usare gli strumenti e di farlo in modo consapevole. La cosa che è molto particolare, se si va a riguardare indietro a 25 anni fa, anche oltre, è il fatto che quegli hacker insistevano su delle cose su cui ci stanno molta attenzione in questo momento, ovvero appunto all'utilizzo consapevole, a fare attenzione a non esporre i propri dati e tutta una serie di cose che sono delle riflessioni che ci sono anche ora.
0: Se Indymedia inizialmente funzionò come una sorta di social network ante litteram, ben presto i suoi utilizzatori intuirono che poteva essere uno strumento anche per una contronarrazione.
1: Cioè l'incontro tra le comunità hacker, quelli che in quel momento venivano chiamati media attivisti, ovvero gli attivisti soprattutto dei centri sociali che iniziavano a prendere in mano gli strumenti della comunicazione, in quel caso le telecamere, e non immaginiamoci le telecamere piccoline adesso, erano proprio, cioè si lavorava proprio con delle cose abbastanza pesanti, e iniziavano a fare una contronarrazione, a narrare quello che stava succedendo con i propri strumenti, quindi non affidandosi più soltanto a quelli che erano i giornali più o meno mainstream del momento, ma farsela da sola. Non a caso il claim di Indymedia era "Don't take the media, become your media", che era una cosa detta dagli allo Biafra e che venne mutuata dagli attivisti di Seattle, ma che divenne poi il claim game internazionale, insomma. Siccome Indie Media era aperta a tutti, non c'era un collettivo specifico di una determinata area politica, confluivano tutti, eri molto radicato nel territorio e quindi la verifica era anche attraverso i contatti con ogni singolo membro, ogni singolo indiano poteva avere sul territorio, e quindi si faceva riferimento a quelle come notizie verificate.
0: E così, in una certa misura, Indie Media conteneva l'embrione di quello che diventerà il citizen journalism.
1: Non c'era l'aspirazione di essere un media giornalistico, cioè di essere proprio dei giornalisti in quel momento, anche se poi subito dopo Genova Indie Media arrivò a fare un flusso di traffico anche di 1 milione di persone al giorno, che per quegli anni 2001-2002 era veramente tantissimo, e quindi crescendo in questa maniera così esponenziale divenne anche una fonte per i media mainstream. Forse probabilmente la cosa che ha cambiato un po' tutta la storia di Indie in Italia è stato ovviamente il G8 di Genova, e soprattutto perché ci fu questa connessione che avvenne in un luogo fisico all'interno di quello che è stato la scuola Pertini, che è stata di Bida Media Center, lo spazio di Bida Media Center del Genova Social Forum, e lì non c'era soltanto Indie Media, però c'era anche il network di Radio Gap, e vi confluirono anche una serie di giornali che erano Liberazione, Manifesto e Carta. Da là è un po' cambiata in qualche modo la storia, perché grazie a quel tipo di lavoro che era stato fatto là, il tipo di copertura garantito da Indie Media e da Radio Gap, poi fu possibile fare una narrazione del giornale del G8 molto differente rispetto a quella che era stata fatta dai media tradizionali in quelle giornate.

0: L'uso della tecnologia e della comunicazione per il movimento No Global fu un punto centrale, che si declinò anche utilizzando strumenti esistenti ma in forme nuove, come nel caso di Radio Gap, una super radio composta da diverse emittenti che si unirono per seguire le giornate di Genova, come racconta la redattrice Anna Curcio.
1: Radio Gap, Global Audio Project, questo è diciamo per esteso l'acronimo Radio Gap, è un network di radio indipendenti che nella primavera del 2001 si mette in rete per produrre la comunicazione a partire dalle giornate contro il G8 di Genova che si stavano organizzando in quel periodo. Quindi su convocazione di Radio Gap abbiamo fatto questo incontro al Link proprio a Bologna. Io arrivavo, partecipavo per conto di Radio Ciroma da Cosenza, erano presenti Onda d'Urto, Onda Rossa, l'agenzia di comunicazione Amisnet, Radio Blackout di Torino e ovviamente le tre radio indipendenti di Bologna, appunto Radio K che promuoveva, 103 e Radio Fucico. Quindi facciamo questo incontro e si stabilisce una sorta di programma per portare una forma di comunicazione indipendente dalle giornate di Genova. Dobbiamo tenere presente che il piano della comunicazione, le risorse tecnologiche che noi avevamo allora era molto diverso dal mondo di oggi, per cui l'idea di trasmettere in streaming da Genova, permettendo alle radio locali, quindi a Cosenza, Bologna, Torino, a Roma e via dicendo, di duplicare quel segnale, era veramente qualcosa che anche dal punto di vista diciamo tecnologico della comunicazione risultava molto innovativo. Quindi l'idea era un po' quella di portare sul piano nazionale il lavoro politico e di comunicazione politica che le radio indipendenti, le radio di movimento facevano sui territori, e io credo che diciamo questo esperimento è riuscito. Abbiamo praticato un modo di comunicare gli eventi del G8 che forse era assolutamente originale, almeno in quegli anni.
0: Sebbene provenienti da storie molto diverse e con identità altrettanto diverse, quelle radio seppero fare un passo indietro in favore di un obiettivo superiore.
1: A partire da sensibilità diverse, ma abbiamo avuto l'intuizione comune che in un momento in cui il piano della lotta politica era diventato un piano globale, rimanere sul piano locale poteva non essere efficace, mentre costruire un piano di relazione tra il territorio, il piano nazionale e anche l'intero mondo, il piano più complessivo, visto che lo streaming permetteva di ascoltare le nostre trasmissioni anche fuori dai confini nazionali. C'era stata la consapevolezza da parte di tutte e tutti che bisognasse fare un passo indietro dalla propria identità per costruire un progetto più complessivo. Radio Gap ha un po' questa intuizione di scompaginare le carte, quindi ciascuna esperienza radiofonica porta dentro Radio Gap i propri percorsi, anche il proprio piano identitario, i propri strumenti, le proprie forme di comunicazione, che però vengono fuse insieme, perché noi costruiamo un palinsesto co-gestito da esperienze politiche e radiofoniche anche diverse tra loro.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: Radio Maria.
1: Almeno epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: Lascito testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 49 minuti.
2: Radio Ciroma,
3: aspirina a tavoletta.
2: Che si chiama giù fresco.
3: Mm.
2: Yeah.

Eccolo qui. Mi trovo proprio nel punto esatto in cui molti cristiani credono che il mondo finirà. Si chiama Megiddo ed è il luogo in cui, stando al libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo in persona verrà a porre fine al mondo e a salvare coloro che credono in Lui. Ora, quando l'Apocalisse fu scritta, solo Dio aveva la capacità di porre fine al mondo. Ma ora c'era anche l'uomo, perché sfortunatamente, prima che imparasse ad essere razionale e pacifico, ha imparato a costruire armi nucleari e a inquinare su scala catastrofica. E se c'è una cosa che odio più di una profezia, è proprio una profezia che si avvera.

0: Ma guarda che questo è un camper speciale, eh? Ogni tanto si ferma. Quando si ferma, gli dai 3 cazzotti sul cruscotto, un cascio al cambio, gli dici tu vaffanculo e parte come una spada, capito?
1: È strano come un musicista sbagli sempre il tempo per entrare o scappare da una festa, un sorriso o un pugno chiuso. È sempre stata a casa nostra più che le ossa della testa. Chissà dov'è che ho raccolto, tra tanti tasti e confusione, la voce bassa della saggezza, come nella novità dei loro suoni e colletti stretti attorno ai culi, la nota grave della leggerezza. E io so che volerai lontano quando sarà pronta un'altra cena, quando sarà

quando sarà. E anche il lampo che si è visto è solo un calore che mi aspetta, o ritrovare un volto noto. Vedi, una nuvola è troppo fragile per superare una stagione, lo scolorire di una foto e anche scendere in cortile per giocare è spesso un ricordo che mi brucia come un graffio su cui soffiare. Ci sono voluti anni per capire che non è tanto il pallone ciò che conta, ma è aver qualcuno da sfidare. E io so

0: Okay.
1: In un mondo difficile e competitivo, costantemente minacciato dagli errori di sistema, puoi diventare una macchina che produce denaro e successo. Oggi anche tu puoi.
2: Fai come ho fatto io. Visita oggi stesso uno dei centri dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco, sarebbe...
0: eccolo qua, il nostro
1: buon
0: giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
2: Buonasera, gente, io ho chiamato già altre volte questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di loro, di leggi razziali, e allora io voglio dire...
0: Leggi razziali, sì, ma se...
2: sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono di quelli che fa pugno, sono di quelli che cerca la rissa a tutti i costi. Ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Ma invece per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare le leggi razziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: mio amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
0: Leggi razziali. Bravo.
2: Non
0: vogliamo, vuole comprarsi un altro telefono?
2: Questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara.
0: Zara.
2: È una cana tanto buona.
0: È morta.
2: Purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata. Perché c'è sta quel Rottweiler del vicino. Che non so per...
0: Chissà perché era scadata. Arrivederci.
2: Capisco. Buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me, è quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente perché sono sui 40. E penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupa invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so. Questo mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete. Come dire, l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no, nessuno dei due. E divento uno di quelli che si perdono i filini di bava dalla bocca, che vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di capire da dove è partita la crepa. Ecco, un anno fa eravamo innamorati, sapete, io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente. Io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Io sono cresciuto a Brooklyn durante la seconda.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 38%.
1: Being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off. You could ask yourself a question. Do I feel lucky?

0: Che giornata di merda.
1: Prima mi hai chiamato Felicino della Corsica.
0: E cosa ti ha detto?
1: Niente, sai com'è lui.
2: E per i fiorentini vi era l'anno che partiva dall'incarnazione.
1: Senti, ti vado a fumare.
0: E questo dava luogo. Che roba è?
1: Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene.
0: Cazzo, ma tu ti droghi?
1: Ma ti sembro drogata?
0: No, però dicono che questa roba qua sia micidiale.
1: Ma tu non hai mai fumato?
0: No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita?
1: Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare.
0: Come Modugno?
1: No.
0: Come nelle canzoni di Donovan? Eh?
1: Più o meno. Senti, ce l'hai una pipa?
0: Sì, c'ho la Danilona del papà. Ci ha affezionato, Occhio.
1: Questo va bene.
2: Natale dell'anno 800. Bene, il Natale dell'anno 800.
0: E se ci vede il professor Cuto? Per noi l'anno 700. Professore, qui ci si droga, Mamma mia. Poi, ma non è pericoloso.
2: E invece è il gennaio 1311.
1: Wow.
0: T'ha già chiappato? A me non mi fa niente.
1: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
0: Susan, mi senti?
1: No.
0: Allora te lo posso dire.
1: Ti l'ho detto che non ti sento.
0: E adesso mi senti?
1: No.
0: Allora vado avanti.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Fumo.
1: Ah.
0: M'ha acchiappato! Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo. Mamma che pene! From the garden.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.
1: Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

due poesie inedite. Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame. Non poteva volare. Gina, che lo raccolse, sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi, li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente, da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo, senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 38 minuti.
1: Economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che i greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

Amici, buonasera da San Giacomo. L'unica medicina buona contro il coronavirus è patate fritte, cipolle, un picciodillo, cangarelle e pane casaluto. E il coronavirus ha pigliancuto.

0: tu hai. Un'automobile elegante, un'arma da fuoco efficiente, una casa modernissima e anche una bella moglie. Ma non sei felice.
1: Riempi il tuo vuoto interiore con le pillole gialle brevettate dall'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Dai, sono tutta appiccicosa.
1: Chi ha detto che casto di peli?

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: crazy. Okay, we, and Panther Burns would like to do another accessible tune for you, something that almost borders on the show tune type thing we did Goldfinger. This is another accessible number, I guess a hit in its day, maybe a sizable one, that Conway Twitty made popular. And I think you, you'll recognize it. Without further ado, take it away.
1: Se ci possono chiamare, sentiamo se ci sono delle telefonate.
2: Sentiamo se c'è una telefonata.
1: In linea, se finalmente qualche ragazzo.
3: Buonasera, salve, io chiamo, sono un telespettatore, sono veramente sorpreso, non indignato, quasi divertito dall'arroganza di certe affermazioni.
2: Sì.
3: Perché a me, che è una cosa complessa e storica come l'antisemitismo, o un problema così complesso da gestire come il G8 e queste cose del social forum, a me, a pensare come fallaci, mi faccio due risate. Scusi se io lo dico.
1: Come?
3: A me che una cosa del genere, la fallaci, mi sembra molto strano. Okay. Io le spiego, ma lo dico perché...
2: La fallaci ha dichiarato che...
3: Perché io ho una casa in Abruzzo, e le dico, c'è una strada molto serrata, e molto spesso mi è successo di bucare. Allora io ho telefonato, sono stato le ore, ho aspettato 4 ore, a voi addio fallaci, non sanno neanche riparare una gomma. Io ho aspettato per delle ore, ho parlato al telefono, e questi non sono venuti a fare un minimo servizio che era mandare un carro attrezzi a prendere questa povera derlitta macchina che aveva bucato.
2: Allora, la giornalista,
3: che citate questo genere, si occupa di temi grandi come l'antisemitismo, mi fa ridere che lei mi dice il G8 lo fallaci, a me fa ridere perché come il G8 buca, questi non sanno manco dove mettere mani. Mi scusi, io lo dico, è abbastanza ridicolo.
2: No, ma non è il G8, il social forum ne parlava.
3: Sono divertito dalla presunzione di certe...
2: La fallaci la giornalista.
3: Ah, giornalista.
2: La giornalista la fallace.
3: Ah.
2: Sì.

vero amico lo trovi sul tuo cammino per tutta la vita. Quello falso ti volta le spalle appena finito l'interesse.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: Tactical Frivolity, noto per vestirsi di rosa, indossare costumi bizzarri e usare palloncini, tentò di coinvolgere i Black Bloc, frangia radicale di manifestanti dedita all'azione diretta e spesso violenta, in un'azione congiunta. Il giorno prima degli scontri principali, una delegazione avvicinò i militanti del blocco nero, proponendo un'azione provocatoria e non violenta condivisa, avanzare insieme verso la zona rossa, offrendo ai poliziotti torte e dolci, nel tentativo di disinnescare la tensione con l'ironia. La proposta fu declinata, ma rimane una delle testimonianze più iconiche della diversità di strategie all'interno del movimento No Global. Quella proposta fu avanzata da una componente del Pink Bloc. È una sua attivista, Elena Lolli, a spiegarci cos'era.
1: Il Pink Bloc in Italia viene interpretato da movimenti queer e femministi, ma non solo però, perché era, diciamo, attraversato anche da coloro che erano un po' stufi, stufe, stanche delle pratiche di piazza, diciamo, più che ritenevamo più maciste o comunque i rituali classici del movimento. Sul fine degli anni 90 c'era questa particolarità di stare nelle piazze ognuno con una propria pratica, no? Si scendeva in piazza assieme, ma c'era la possibilità di attivare dei microcotte interni, spezzoni eccetera, nulla di nuovo, però questo ha dato la possibilità di sviluppare ognuno una propria pratica, una propria creatività. Quello del pink attivismo, del pink block, aveva sicuramente l'elemento dell'ironia, appunto, alla centralità dei corpi, eccetera. Quindi le pratiche si rifacevano anche alle frivolezze tattiche che erano prese da un collettivo queer e che utilizzava il rosa, che di solito è il colore che noi pensiamo sia più vicino, non so, appunto, al femminile o all'infanzia, però è anche il simbolo che veniva, il triangolo rosa era anche quello che veniva cucito dalle casacche degli internati, no? Durante il nazifascismo, e quindi viene ripreso quel colore lì come un atto di riappropriazione anche, no? Di quello che potrebbe essere una cosa dispregiativa, invece viene rielaborato in termini positivi, quindi il triangolo cambia prospettiva in un certo modo, no? E si rovescia, e anche qui quindi si voleva risignificare il colore del rosa. Poi anche un sacco di collettivi femministi, anche di artisti, pensiamo alle Guerrilla Girl, hanno ripreso il rosa come segno visivo. Anche nelle piazze si riutilizzano sia le frivolezze tattiche che questo colore. Teniamo conto che sul finire degli anni 90 finalmente si iniziano anche a stampare a colori, perché prima sì, anche per questioni anche economiche si stampava solo in nero su carta, magari su della carta colorata. Finalmente con la stampa digitale si riescono a mettere molti più colori. Sembra una cavolata, però anche l'avanzare delle tecnologie ha aiutato in un certo modo anche a reinterpretare certe pratiche.
0: In Italia il Pink Bloc si sviluppò soprattutto dalla relazione di alcune città che già avevano una forte componente femminista e una nutrita comunità LGBTQ.
1: Il movimento Pink italiano, teniamo conto che è connesso tra Bologna, Milano e Roma principalmente, penso, non so, alla scena sicuramente come spazi, penso al Forte Prenestino, Fagoff, e mentre a Milano c'era She Squat, c'erano anche i Tor Flakes, a Bologna c'era il Sexy Shock, si contaminavano tantissimo queste tre città, e quindi si organizzavano questi Pink Bloc coordinandosi anche a livello nazionale. Avevamo anche un sito che si chiamava pinkabestia.org.
0: La riflessione portata dal Pink Bloc all'interno del movimento No Global riguardava anche un'autocritica sulle pratiche di chi voleva rappresentare un'alternativa al sistema dominante, individuando implicitamente ciò che nei movimenti successivi, ad esempio Non Una di Meno, verrà reso esplicito: il rapporto tra capitalismo e patriarcato, dove il secondo offre un'organizzazione gerarchica della società basata sul genere che è funzionale al primo.
1: C'era la questione del patriarcato, ma anche nelle sue declinazioni interne ai movimenti, quindi era anche una critica, no? Ai movimenti stessi, quindi a tutte le forme maciste testosteroniche che si vedevano nelle piazze, da quella degli sbirri a quella dei compagni, non ovviamente per mettere sullo stesso piano le due cose, però diciamo, se il corpo forte, no? Era quello che veniva più rappresentato, il leader, la rappresentanza, invece il Pink decostruiva tutto questo, infatti ci definivamo post-identitari, si scendeva in piazza senza un leader, senza un rappresentante, senza un portavoce, che invece era un po' una cosa tipica anche di alcuni spazi sociali. I social forum hanno messo un po' in discussione queste forme di rappresentanza. Il pink attivismo italiano poi si collega molto, soprattutto quello bolognese. Teniamo conto che a Bologna non è una città a caso per cui si sviluppa fortemente questa modalità di stare nelle piazze, perché avevamo

certo punto arriva questa cosa che è l'internet, che prima non c'era, ci si muoveva magari su dei forum, nascono i media, nascono i media center, e quindi appunto torniamo a parlare di nuovo di tecnologia, di linguaggio e dell'utilizzo del nickname. Il nickname ci permetteva di abitare il digitale, che era una cosa, comunque era uno spazio ancora nuovo e inesplorato, di certo non neutro, ci ha permesso di poter switchare l'identità di genere anche attraverso il digitale, così come nelle piazze.

0: Il discorso sulle tecnologie ha già fatto capolino nella nostra narrazione ed è un elemento importante per spiegare la capacità con cui il movimento No Global seppe muoversi. A differenza del presente, in cui anche le tecnologie sono finite sotto il controllo dei potenti della Terra, alla fine degli anni 90 l'arrivo di Internet mostrò una prateria di possibilità che gli attivisti seppero cavalcare in modo avanguardista. L'attivista e scrittore Valerio Monteventi.
1: La caratteristica delle mobilitazioni era una caratteristica internazionale ed era la prima volta che si producevano situazioni di questo genere. Negli anni 70 c'erano stati alcuni tentativi di mobilitazioni comuni per quanto riguarda per esempio lotte studentesche. Il maggio francese del 68 ebbe la caratteristica dirompente che poi aprì spazi di lotta in altri contesti del mondo, però tutti questi momenti erano momenti legati ai singoli paesi, non c'era una forma di coordinamento, di organizzazione a livello mondiale. Il movimento No Global nella prima fase ha l'intelligenza politica di utilizzare uno strumento nuovo, Internet, per facilitare questo tipo di collegamento, e questa possibilità ti dà appunto l'occasione di poter riuscire a metterti in contatto con realtà in diversi paesi del mondo e utilizzare questo strumento in maniera rivoluzionaria. Insomma, siamo nel momento in cui la tecnologia, che molto spesso i movimenti in qualche modo declamavano come un orizzonte per liberare da una parte forza lavoro, ma dall'altro liberare energie e possibilità, veniva utilizzata in maniera concreta dalla parte dei movimenti, e non a caso questo strumento permette di organizzare nelle stesse giornate mobilitazioni.
0: In quell'epoca le nuove tecnologie vengono utilizzate dagli attivisti sociali in modo intelligente e consapevole per favorire processi democratici, cercando di non subire i meccanismi imposti da altri. È in questo contesto, ad esempio, che si sviluppa tutto il discorso sul software libero.
1: Ci furono due livelli importantissimi. Il primo era un utilizzo della mailing list come strumento, da una parte di scambio di informazioni, ma dall'altra di dibattito politico. Le mailing list di movimento erano luoghi dove si riusciva a confrontarsi tra realtà molto diverse, a sviluppare dibattito politico, a produrre anche discussioni di livello alto sugli obiettivi da mettere in campo. Un momento in cui lo strumento di Internet fu uno strumento che permise un allargamento notevole della capacità del movimento di andare appunto a radicarsi in varie parti del mondo. In Italia l'uso di questo strumento produsse nei mesi precedenti a Genova una straordinaria forza organizzativa orizzontale, quella del movimento dei social forum. Cominciarono a formarsi queste assemblee cittadine, e prima nelle grandi città, nelle grandi metropoli. Bologna fu uno dei luoghi dove nacque per primo un social forum che aveva come forma quella dell'assemblea, dove erano presenti sia le realtà organizzate, parlo dei centri sociali, parlo dei collettivi studenteschi, dei sindacati, di associazioni di volontariato che si occupavano di sud del mondo, oppure di associazioni come ATTAC, tutte realtà che fino a pochi mesi prima non avevano mai trovato dei luoghi, delle modalità anche di discussione o dello stare insieme. Dentro i social forum appunto c'era questo tipo di realtà, che era una realtà che permetteva un ampio campo di visioni anche molto diverse, che permetteva per certi aspetti di prendere decisioni con tempi che erano medio lunghi, naturalmente, perché questa forma di tipo assembleare non era una forma decisionista, era una forma dove non si decideva nemmeno a maggioranza, ma si doveva arrivare a delle scelte che erano scelte condivise da tutti, anche da quelli che in realtà non le condividevano fino in fondo.

movimento No Global, dunque, aveva un atteggiamento attivo nei confronti delle nuove tecnologie. Ciò porterà anche a progetti concreti, come il portale Indimedia, che diventò il punto di riferimento della controinformazione. A raccontarci la sua genesi è Emanuela Delfrate, giornalista e coautrice del libro Millennium Bug.

0: Gag, una storia corale di Indie Media Italia.
1: Indie Media è nata nel 99 a Seattle, durante praticamente le primissime proteste contro i grandi summit. Ci fu un primissimo incontro tra attivisti e hacker, pensando che servisse un media che fosse proprio del movimento, attraverso cui si potesse contrastare la narrazione che facevano i media mainstream, come venivano chiamati ai tempi. È nata questa piattaforma, soprattutto grazie al fatto che c'erano delle competenze proprio informatiche altissime. Tra gli hacker, il gruppo di hacker che scrisse il software di Indie Media, c'è uno di quelli che poi ha scritto quello di Twitter. Era un periodo in cui c'erano pochissimi cellulari, internet c'era ma non era alla portata di tutti quanti, idem i computer. I siti si potevano aggiornare sì, ma in una maniera verticale, comunque servivano delle competenze specifiche e quindi bisognava scrivere del codice HTML. Indie Media, la cosa e il motivo per cui fu così rivoluzionaria, è che permetteva a tutti quanti, semplicemente iscrivendosi ma con un nickname, di poter postare i propri contenuti, che potessero essere riflessioni o racconti scritti o audio o video, ovviamente con gli strumenti dell'epoca. Quindi i video che ci arrivavano avevano bisogno di essere ipercompressi e quindi non di grandissima qualità, però appunto lo poteva fare chiunque. Da quel primissimo nucleo poi si sparse un po' in tutto quanto il mondo e quindi divenne un mega network di informazione indipendente.
0: In quegli anni di mutamenti tecnologici si svilupparono grandi riflessioni sul software libero, in opposizione alle politiche di multinazionali come Microsoft e Apple, che ostacolavano la condivisione dei saperi per fare profitto attraverso software proprietari e licenze onerose. Fondamentale per Indie Media e per il movimento in generale fu l'hacking, una cultura che andava alla radice del funzionamento delle tecnologie e che già allora mise in guardia su problemi che viviamo noi oggi, nel presente.
1: Quelli erano gli anni in cui internet era una prateria totale e erano anche gli anni in cui si stava raggruppando una forte comunità di hacker intorno a un evento annuale e una mailing list che esistono tuttora e che è quello dell'hack meeting. E all'interno di questo spazio venivano fatte una serie di riflessioni rispetto a come si dovesse anche in qualche modo gestire internet. Diciamo che la grande illusione prima dell'avvento delle big tech era quella che gli attivisti potessero in qualche modo ancora plasmarla secondo quelli che erano i principi dell'etica hacker, quindi la libera circolazione dei saperi, strumenti legati al free software, dove tutto potesse essere alla portata di tutti e dove ci si potesse lavorare anche attraverso dei percorsi costanti di autoformazione, perché gli informatici ci tenevano a questa cosa di formare tutte quante le persone, renderle in grado di saper usare gli strumenti e di farlo in modo consapevole. La cosa che è molto particolare, se si va a riguardare indietro a 25 anni fa, anche oltre, è il fatto che quegli hacker insistevano su delle cose su cui ci stanno molta attenzione in questo momento, ovvero appunto all'utilizzo consapevole, a fare attenzione a non esporre i propri dati e tutta una serie di cose che sono delle riflessioni che ci sono anche ora.
0: Se Indie Media inizialmente funzionò come una sorta di social network ante litteram, ben presto i suoi utilizzatori intuirono che poteva essere uno strumento anche per una contronarrazione.
1: Cioè l'incontro tra le comunità hacker, quelli che in quel momento venivano chiamati media attivisti, ovvero gli attivisti soprattutto dei centri sociali che iniziavano a prendere in mano gli strumenti della comunicazione, in quel caso le telecamere, e non immaginiamoci le telecamere piccoline adesso, erano proprio, cioè, si lavorava proprio con delle cose abbastanza pesanti, e iniziavano a fare una contronarrazione, a narrare quello che stava succedendo con i propri strumenti, quindi non affidandosi più soltanto a quelli che erano i giornali più o meno mainstream del momento, ma farsela da sola. Non a caso il claim di Indie Media era "Don't take the media, become your media", che era una cosa detta da Yellow Biafra e che venne mutuata dagli attivisti di Seattle, ma che divenne poi il claim internazionale. Insomma, siccome Indie Media era aperta a tutti, non c'era un collettivo specifico di una determinata area politica, confluivano tutti, eri molto radicato nel territorio e quindi la verifica era anche attraverso i contatti con ogni singolo membro, ogni singolo indiano poteva avere sul territorio, e quindi si faceva riferimento a quelle come notizie verificate.
0: E così, in una certa misura, Indie Media conteneva l'embrione di quello che diventerà il citizen journalism.
1: Non c'era l'aspirazione di essere un media giornalistico, cioè di essere proprio dei giornalisti in quel momento, anche se poi subito dopo Genova Indie Media arrivò a fare un flusso di traffico anche di 1 milione di persone al giorno, che per quegli anni 2001-2002 era veramente

tantissimo. E quindi crescendo in questa maniera così esponenziale divenne anche una fonte per i media mainstream. Forse probabilmente la cosa che ha cambiato un po' tutta la storia di indie in Italia è stato ovviamente il G8 di Genova, e soprattutto perché ci fu questa connessione che avvenne in un luogo fisico all'interno di quello che è stato la scuola Pertini, che è stata adibita a Media Center, lo spazio adibito a Media Center dal Genova Social Forum, e lì non c'era soltanto Indie Media, però c'era anche il network di Radio Gap, e vi confluirono anche una serie di giornali che erano Liberazione, Manifesto e Carta. Da là è un po' cambiata in qualche modo la storia, perché grazie a quel tipo di lavoro che era stato fatto là, il tipo di copertura garantito da Indie Media e da Radio Gap, poi fu possibile fare una narrazione del giornale del G8 molto differente rispetto a quella che era stata fatta dai media tradizionali in quelle giornate.

0: L'uso della tecnologia e della comunicazione per il movimento No Global fu un punto centrale, che si declinò anche utilizzando strumenti esistenti ma in forme nuove, come nel caso di Radio Gap, una super radio composta da diverse emittenti che si unirono per seguire le giornate di Genova, come racconta la redattrice Anna Curcio.
1: Radio Gap, Global Audio Project, questo è diciamo per esteso l'acronimo Radio Gap, è un network di radio indipendenti che nella primavera del 2001 si mette in rete per produrre la comunicazione a partire dalle giornate contro il G8 di Genova che si stavano organizzando in quel periodo. Quindi su convocazione di Radio Gap abbiamo fatto questo incontro al Link proprio a Bologna. Io arrivavo, partecipavo per conto di Radio C Roma da Cosenza. Erano presenti Onda d'Urto, Onda Rossa, l'agenzia di comunicazione Amisnet, Radio Blackout di Torino e ovviamente le tre radio indipendenti di Bologna, appunto Radio K che promuoveva, 103 e Radio Fucico. Quindi facciamo questo incontro e si stabilisce una sorta di programma per portare una forma di comunicazione indipendente dalle giornate di Genova. Dobbiamo tenere presente che il piano della comunicazione, le risorse tecnologiche che noi avevamo allora era molto diverso dal mondo di oggi, per cui l'idea di trasmettere in streaming da Genova, permettendo alle radio locali, quindi a Cosenza, Bologna, Torino, a Roma e via dicendo, di duplicare quel segnale, era veramente qualcosa che anche dal punto di vista diciamo tecnologico della comunicazione risultava molto innovativo. Quindi l'idea era un po' quella di portare sul piano nazionale il lavoro politico e di comunicazione politica che le radio indipendenti, le radio di movimento facevano sui territori, e io credo che diciamo questo esperimento è riuscito. Abbiamo praticato un modo di comunicare gli eventi del G8 che forse era assolutamente originale, almeno in quegli anni.
0: Sebbene provenienti da storie molto diverse e con identità altrettanto diverse, quelle radio seppero fare un passo indietro in favore di un obiettivo superiore.
1: A partire da sensibilità diverse, ma abbiamo avuto l'intuizione comune che in un momento in cui il piano della lotta politica era diventato un piano globale, rimanere sul piano locale poteva non essere efficace, mentre costruire un piano di relazione tra il territorio, il piano nazionale e anche l'intero mondo, il piano più complessivo, visto che lo streaming permetteva di ascoltare le nostre trasmissioni anche fuori dai confini nazionali. C'era stata la consapevolezza da parte di tutte e tutti che bisognasse fare un passo indietro della propria identità per costruire un progetto più complessivo. La Radio Gap ha un po' questa intuizione di scompaginare le carte, quindi ciascuna esperienza radiofonica porta dentro Radio Gap i propri percorsi, anche il proprio piano identitario, i propri strumenti, le proprie forme di comunicazione, che però vengono fuse insieme, perché noi costruiamo un palinsesto gestito da esperienze politiche e radiofoniche anche diverse tra loro.

Avevamo ragione noi, il Movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: Yeah.
1: Ah, ah.
0: Yeah.
1: Se faccio successo me ne vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
0: Oh, e vai.
1: Ci vediamo a Cosenza. Yeah. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
0: C'è una lira.
1: Yeah. Ah, e cosa fai? Giro con il BM. Yeah. Metti sempre su sta radio, cambia FM.
0: Oh.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 42 minuti.
1: Signora!

0: No. Non sai che ho trovato, Chris?
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh.
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai.
2: Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri.

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

0: tanta gente venne, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male.

0: rimane bene in ginocchio,
1: alla, sulle ginocchia, sulla
0: alla
1: spalla.
0: Sì, sì. Io sogno un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma 105.7 The Underground Station.

got a number and location. I just need my number and location.

0: Sinogi! Città! Sinogi! Potere! Che ad organizzare! Pronto! Potere! In ogni città! In ogni quartiere! Che ad organizzare! Contro potere!
1: Scusa, Borni, non è giusto che ci siete solo maschi avanti.
2: Hai ragione.
3: Poi io ne ho di cama.

0: Bella.
1: Buona, ma dicesti pure che lo conoscevi.
0: Azz.
1: Lota.
2: Nottate intere fuori al bar di Peppe.
3: Qui c'è, cara, cosa prendi? Spritz?
2: Mi stoni con le urla di Tartaglia.
4: Non vivo.
2: E poi c'è rallo.

0: Scelgo mamma.
1: All'orologio atomico di Radio Cirama sono le ore 19:40.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: switching up.
1: Think I wanna call it.

0: For real. Love you mofos, you know how this shit is, right?
1: La mia filosofia. Fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

0: Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.
1: Been here, been real. So.

0: Eccoli pronti. Ugo, prendili.
1: Guarda qua, guarda in camera. Dici, l'Italia vuole sapere perché, perché? Perché hai ucciso tuo padre?
2: Perché non gli andava giù in Nietzsche.
1: Ecco, guardateli i giovani di oggi, sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. Questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa? No,

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 68%.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

It's in! It's in!

Emo Sula. Ai, bom, Emo Sula.

0: Lei ha conosciuto dei terroristi o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
1: Non sono il più indicato a risponderle, perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste, o come loro preferiscono dire, in delle formazioni armate. Ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate, ma erano in potere operaio. Quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale, che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che è senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
0: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
1: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia italiana e contemporaneamente come una soluzione suicida ai problemi posti dalla malattia.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 38 minuti.
3: شما طارت لبعيد الزمن ما ظل لي بس ذكرى ما ظل لي بس ذكرى.

0: Questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

Il primo giorno di scuola ho visto mamme grondare di lacrime e disperarsi al solo pensiero di lasciare i propri figli soli tra i banchi. Solo 10 minuti dopo il suono della campanella le ho viste ridere e scherzare di gusto al bar di fronte scuola. Ho visto padri ridere e scherzare e ammiccare agli stessi tavolini del bar di fronte scuola e con le stesse madri che prima piangevano e si disperavano. È proprio vero che la passione si muove sul filo dell'ultima campanella del primo giorno di scuola.

0: dici a me? Ma dici a me? Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me, eh? Ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione!
1: E lui gli fa... Potrei fare qualsiasi cosa per...

0: Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, ed è, ne cangia stile, o mia diletta luna, e pur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme è breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e ce lo fanno duri.
1: What does the future hold for you?

0: Aspetta,
1: tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
0: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
1: uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Un povero ragno, parlando col baco, gli disse: compagno, sei matto o imbriaco? Perché, scusa il termine, sei tanto minchione da credere a un padrone che vive sul vermine? Non sai che li fiocchi che fai te li cambia con tanti baiocchi? Che mentre tu sudi magnando la foglia, quel boia guadambia migliaia di scudi? Bisogna aprir gli occhi, che ormai la questione se basa sul detto né Dio né padrone. Sta in guardia, fratello, sta in guardia da quello, strillò un bagarozzo che usciva da un pozzo, che quella carogna ti imbroglia e non vede che invece bisogna ridarte la fede, soltanto col crede che c'è un Padre Eterno, che c'è un paradiso, che esiste un inferno, soltanto con questo io credo che presto ci avremo un governo più buono e più onesto. Va via, disse il ragno, se no me te magno! Va via che te strozzo, strillò il bagarozzo. Erbaco, scocciato nel vede in pericolo la casa e la seta che aveva filato, qua disse l'affare comincia a imbrogliarsi, è meglio a far sciopero, è meglio a squagliarsi. Intanto che sento che tira sto vento, starò con la lega per chi se ne frega, e chiuse bottega.

0: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.

0: Ci sono parole che non si possono pronunciare, parole che sono proibite. Una parola proibita può scatenare una catastrofe nella mente delle persone normali, ma pochi lo sanno.
1: Trasforma riunioni noiose in esperienze fuori controllo. Con noi puoi farlo e ad un costo contenuto. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone. Contro i falsi amici e gli invidiosi, astuto come una volpe.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
1: Oh, grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

triste che io partivo, senza tornare io partivo, ma si può sempre tornare indietro, con il ricordo si torna indietro, adesso sei il pretesto del passato, mi scuso se per questo t'ho cercato.

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana... No, senti, ascoltate. Loke, Moana...
0: Loke, ascoltami bene.
1: Senti.
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo hai sete?

0: C'è un ronzio. Ronz io, ronz tu. Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu. C'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
1: Tu senti davvero ronzio?
0: Adesso non più.
1: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi, fermi.
2: You said you love me. Or were you just being kind? Kind, kind, kind, kind, kind, kind, kind.

0: Allora, prepariamo Manina. Questo nuovo statuto.
1: Io raccomanderei ancora di attuare queste riforme con una certa gradualità.
2: Invece no, è meglio battere il ferro finché è caldo.
3: Credo anch'io.
0: D'accordo. Punto primo, abolizione delle feste e del riposo notturno.
4: Approvato.
0: Punto secondo, proibizione di amare, proibizione di parlare, proibizione di pensare. Chi si ostini a pensare verrà punito mediante amputazione della testa.
4: Approvato.
0: Potete fumare.
4: Grazie.
5: Proporrei l'amputazione anche per chi si ostini ad amare, signor Presidente.
4: D'accordo.
0: Punto terzo. Abolizione dei sentimenti, della volontà, della pietà, della dignità e di altre malattie infettive ereditarie di origine preistorica.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.